0: andare al facoltato.
1: Chi è per voi?
0: Sì, è per il facoltato.
2: Arrivi.
0: Poi adesso si parla su Q, su 3001, non so, ma sto pensando di utilizzare una cosa di ok.
2: Lima Delta Roger, non mi sento a 3001 dalla region. Questo è il mio passaggio, ma è un po' più antico, è un po' più comune il passaggio.